0: torna di Chitechi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima, più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando vola